basura, ma ieri 25 ore mi mandati con la mia puta, oltre la bottolina male fegato, sto pronto per... Sono due disgrazie, non voglio aprire un puto odio, hermano. Ah, amigo, me rompe con la merda, voy a chotear hasta la pija, te daré.

Sì, sì, sì, siamo in canzone ultra, live e vivo. Io sono imperatore, ma perché le puse vivo? Ma che sia live, aspettiamo in inglese. Ah, per il foratino che non sanno mucho. Live. Dice Bill, dice Bird. Ah, Catamarca dice, hermano. Come fai la fuori in picotto? No, sì, quando tu non sai che carancio, se fai un picotto, sta con la cosa della luce, non è? Che mi ha vabbè, dice Bird, sì, è medico. Cioè, hermano, ti le puoi mandare una recetita, loco? No puedo, porque ayer me pasé de mambo, hermano. No tenía clona para bajar, hermano. Haceme la segunda, perro. Haceme la segunda a la gente de Catamarca DJ, que va a estar en la programación, creo, del 883, sí, va a estar. Así que nada, DJ Bir. Bir. ¿Qué? Bir se llama que cuando estaban los padres, Bir le pusieron. Bir, B-R. Este es el tope. Bueno, este va. Será Beto Ernesto Ríos, qué sé yo.